0: Paolo, che so.
1: Sì, che so.
0: Basically, now, we'll check for our pictures.
1: 16, 24.